0: qua e là. No, no, non ci stendono. Non ne posso più. Non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui?
1: Siedilo.
0: Tali nomini, vi prego, salvatemi il tuo percorso.
1: Non farmi il babbo blu.
0: Il vizio contegnoso.
2: O la casta Susanna.
1: Che pur ben vestita.
2: Gli angeli vanno nudi.
1: La conosci chi?

0: la convenienza, il grado, la virtù.
1: Lui da farlo cedere.
0: La commedia.

0: sì, Mandel.
1: Dimmi, chi è costei?
0: Che ho da dire?
2: Son suo nipote!
0: Sì, nipote! E per questo io devo star con lei!
1: Di qual paese?
0: Io le porto ambedue.